C'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai, nel lungo sguardo. Spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano piante, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore. Ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. E trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo. Perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

0: addictions.
1: Thank you.

passo. Perché fosse duratura sì, ma non viva. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco.

ed il lavoro. L'ho chiamato piacere, perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione ed il piacere, l'ho chiamato dovere, perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare.

potere, nella sua immensa intelligenza, nella sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, e il potere da quel giorno mi insegue.

E questo è un messaggio che viene dalle parti di Scampia, dove ho vissuto io tutta la mia vita. E si chiama Vaga e Venga. Guagliù, a Coppa Chiaiana, passano Pucaira, fino a Domiziano, con trafficarete, rinda macchina, sul, ma insieme i pensieri, coccarone roccia. Gente tutti i giorni, gente rimane, che nessuno vede, che nessuno sa, e chi va e chi viene, la mattina sì, con una

femmine color, ad che carità. Scusa mamma, mi sono distratta a guardare, Sindiana e Bombay, viene una coppa stella, ma mo che ci rifletto, sai, si proprio è bello. Legge mamma, prima che sei tu, scioglie che sto vento, sti capilli blu, per chi va e chi viene, la mattina sera.

a rassusisce nella mia via, coppe binarie, un trassadio, radamo noi, ci un saccio attraversare, ma sentiva su, ma non so più della scuola. A rassusisce, valesse la pena, ci appannessimo il tram, ma non ci fa bene, a marivare all'ancoppa, a tu prendessi in scala, a tu quando giove scorre, ci fu in mano. Asta che cielo, o da mina, o volo. Asta che cielo, o da mina, o volo. Ma giù, a rassusì, tornassimo creatura, fuori una loggia, una scala, un coppo mura, e noi assettate che cosci in ringhiera. Ma quanto pena, padre, ma stasera, a rassusì, mettessimo a pesce, si no poi viene vierno e ci facciamo la roccia e viene un malattia e se ne va luce e sta paura rinta non ci fa una pace. Asta che cielo o da mina o volo, asta che cielo o da mina voglio c'è mamma no a mavolà a mavolà a mavolà a mavolà a mavolà.

trattore. Ehi, calamita che attiri rottami, smagnetizza questo mio cuore. Sei un mobile antico, ma mi piaci così bella, come un macchinone filante, come una fuoriserie immatricolata Concezione. E c'era un vento caldo di sciroppo che scendeva come una saliva dal mare. L'incantautore nella sua cantacomba giocava con le parole, e adesso dorme sotto un cielo nero con una vecchia virgola.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

vento. Nel marciapiede della via non ti ricorda il letto che scalda un'altra che si crede mia. Non ti ricorda il cielo che si spalanca su di me. Non ti ricorda il nero che come sempre in fondo al buio.

0: arriva quando le bugie lasciano il posto alla realtà.
1: Ma Pancio, un eroe, veramente un eroe. Un eroe perché io, quando l'ho visto, ero sul camion che guardavo lui, che avevano già impiccato gli altri. Lui mi guardava perché non eravamo tanto distanti. Io avevo, non paura, non so, vedevo quei ragazzi là pendolare, questo cazzo di tedesco che mi tirava sulla testa. E a un certo momento, quando il tedesco mette il nodo scorsoio, vedo che proprio un disprezzo le spunta in faccia. Il tedesco ha fatto un passo indietro e col calcio del moschetto le ha spostato la mascella. Che all'indomani il papà non lo conosceva, l'ha conosciuto per via dei pantaloni. E mi è rimasto impresso, una cosa che me lo sono sognato tante volte. Povero Pancio.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Creek.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Rockin' Robin. Hot Rod's Lips.

ci hanno raccontato. E quello di ritrovare un accordo, un colloquio, è sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere. Ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere. Senza sapere dove andare, senza sapere che direzione prendere, inginocchiarsi, prendere la mira e sparare. Solo la pasticceria memore della recente ferita è serrata.

bottegaia guardia della sua bottega, guardati con rabbia da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: m'ha salvato lo scarpone. Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi.

Gli uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni

L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del vicino. Voglio l'erba del re, datemela. Il re è vicino. Il giardino del vicino sta diventando sempre più verde. Anche il vicino è verde. Aiutate.

La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re, tanto il re è cieco. I gattini corrono per il prato. Il re dice: sento un rumore di gattini che corrono sul mio prato. Intanto il vicino, affacciatosi sul giardino, dice: restituiscimi i miei gatti, ladro.

Gli uomini sono alberi, per me lo stesso. Con questo non voglio dire che gli uomini non sono importanti. Al contrario, gli uomini sono molto importanti, come gli alberi. Quando apro le mie mani vedo le foglie, e quando entro dentro il bosco guardo le braccia degli alberi. Gli uomini sono alberi.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

l'orizzonte, allora andiamo. Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: voi fate dei pezzi con parole molto significative, sì. Se non sbaglio, ecco, sì. Nasce prima il testo o la musica? Cioè voi vi ispirate, per esempio...
1: Questo è molto interessante, grazie per avermelo chiesto.
2: Nel 68 all'Ambrogino d'Oro io, Elio, cantavo così.

faccia un poco d'ombra a tu, a meno che il sole non mi accechi più.

In quella notte Luigi tornava a casa di fretta con 7 figli e una moglie, chissà.

era buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Amori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Red On Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Amori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi a Quattro Amori Jazz Club è Francesca Corrias. Qualcuno di voi la conosce? Non vedo tante mani alzate, vabbè, non è mai troppo tardi.

vita degli altri come fosse la tua, e finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa.

guardo l'orario, se tardi o no, seguo il binario che si perde. 40 gradi, come si può?

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 17ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta delle sale Energia e poi andremo a parlare di un attore amato in tutto il mondo. Ma lo andremo a scoprire dopo, per ora parliamo della prima parte della puntata. Allora, dunque, parliamo dal termine Energia. Energia è il brand della sala PLF, Premium Large Format, nel cinema Arcadia. Sono presenti una sala Energia PLF presso la sede storica di Arcadia Melzo in provincia di Milano e due sale Energia PLF presso la sede di Arcadia Stezzano in provincia di Bergamo. La maestosità dell'architettura della sala unita ad un design inconfondibile.

da pass, jukebox, seconda marcia lunga estate.

Buonasera a tutti, siamo partiti proprio col botto, con un brano veramente campione di incassi nel jukebox del 1980, Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, un brano gettonatissimo da qualsiasi parte della penisola italiana in quegli anni. Naturalmente noi siamo Cose da Pass, questa è la seconda marcia longa estiva e quest'anno abbiamo pensato di proporvi le canzoni del jukebox. Io sono Passo Scarpato e siamo al terzo appuntamento. Naturalmente cercheremo di ricordare, io stesso cercherò di ricordare tutte le canzoni che ascoltavo, oppure attraverso i racconti che ho avuto la fortuna di ascoltare, ho segnato alcuni titoli di brani anche di degli inizi degli anni 70 oppure degli anni 60 e nel corso, diciamo, di questi appuntamenti per tutta l'estate vi proporrò queste bellissime canzoni da jukebox. Alcune non le conoscevo neanche, ma per me è stata una scoperta, ma va bene così, a me piacciono, spero che piacciono anche a voi. Per quest'estate, all'insegna del disimpegno più totale, abbiamo scelto a Cose da Pass di rilassarci e lo facciamo così. L'anno scorso ci siamo dedicati ai complessi melodici, quest'anno al jukebox, l'anno prossimo, a Dio piacendo, faremo qualcos'altro, sicuramente ci inventeremo. Il prossimo brano, sempre del 1980, campione anche in radio, nelle radio libere, io stesso lo mettevo tantissimo nelle mie trasmissioni, in quell'anno Umberto Tozzi, ancora Umberto Tozzi, perché Umberto Tozzi è il jukebox di quegli anni. Umberto Tozzi che pubblicò questo splendido album meraviglioso che si chiamava Stella Stai. Eccovi il brano tutto integro, naturalmente in vinile. Eccolo qua, Stella Stai, Umberto Tozzi. La splendida chitarra suonata da Lee Ritenour, Madonna.

puntatona da regine del pop questa sera, non c'è niente da fare, vabbè, ma queste erano le regine del jukebox. Peccato che i jukebox non esistano più, lo ripeterò sempre fino all'ennesima potenza. Oltretutto adesso nei luoghi di aggregazione si va solamente lì a prendere il caffè, a fare il brunch, con questa musica di sottofondo talvolta veramente orribile, non c'è niente da fare. Ma noi torniamo alla nostra scaletta di stasera, terzo appuntamento per Cose da Pass, seconda marcia lunga estate, le canzoni del jukebox, ancora un'altra regina. La canzone con un testo abbastanza equivoco e a doppio senso, all'epoca ci fece molto sorridere per la verità. Lei è Donatella Rettore. E secondo voi quale può essere questa canzone con un testo equivoco?

Alan Sorrenti oramai smessi definitivamente i panni del progster, cioè di quello che frequentava i festival dell'avanguardia dell'inizio degli anni 70. Aveva prodotto album che avevano per titolo Aria, oppure Come un incensiere all'alba di un villaggio deserto, oppure il terzo Alan Sorrenti stesso, dischi meravigliosi. E lui scopre il successo commerciale già con Figli delle Stelle e diventa un figlio stellato, anche citato da Battiato nel brano Bandiera Bianca. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il Denaro. E nelle discoteche e anche nel jukebox, ma anche nelle radio libere, il nuovo brano di Alan Sorrenti veniva certamente gettonato, forse non come Tu sei l'unica donna per me, ma comunque passava abbastanza attraverso questi canali. Il brano è molto bello e si intitola Non so che darei, e l'ha scritto lo stesso Alan Sorrenti, quindi lodi, lodi.

1979, il retro, il lato B, attenzione con lato B, oggi il lato B si intende qualcos'altro, ma ai miei tempi il lato B era il retro del 45 giri, semplicemente. Dunque il lato B del grandissimo brano di Renato Zero, Il Carrozzone, aveva questa canzone che secondo me non è per niente un lato B, anzi io ho sempre sostenuto che erano due lati A, e infatti nei jukebox in quel periodo venivano gettonati insieme quasi sempre, quindi Il Carrozzone da una parte, sta bella ballata di Renato Zero che parla della vita che in qualche modo se ne va, Tempus Fugit, mentre l'altra canzone molto ballabile che aveva per titolo Baratto veniva praticamente subito dopo e in qualche modo ci svegliava dall'atmosfera diciamo un po' malinconica della canzone Il Carrozzone. Entrambi bellissime, noi ascoltiamo per ora Baratto, eccolo Renato Zero, sempre in gamba, sempre mitico.

Di sicuro il nostro direttore Massimo Figuretti starà un po' storcendo il naso da un po' di settimane a questa parte, perché solitamente questa musica noi in Radio Nair non la passiamo sempre, anzi per meglio dire non la passiamo quasi mai, perché è, come dire, una musica forse troppo commerciale. La nostra radio è una radio abbastanza intellettuale da questo punto di vista, ma io dico sempre una cosa: evitiamo di essere snob e contestualizziamo sempre qualsiasi cosa, qualsiasi canzone che passiamo, qualsiasi parola che diciamo. Non facciamo come gli altri, noi non facciamo una hip-parade in queste trasmissioni, voglio rassicurare il direttore. Stiamo facendo semplicemente la storia del jukebox, la storia del jukebox che poi è la storia dei ricordi, i ricordi di quelli della mia generazione, di quelli che sono venuti prima di me e anche di quelli che sono venuti dopo, ma appena appena dopo, perché poi nel 1985-86 i jukebox avevano già esaurito la loro spinta propulsiva. Ma noi adesso continuiamo su questa scia di questa...

rock and roll acrobatici. Magari dopo ci ascolteremo un brano di rock and roll, non lo so se l'abbiamo in scaletta, vedremo. Per ora Electric. Light Orchestra, questo 79, noi ascoltavamo sicuramente Last Train to London, questo era il brano che il jukebox passava, lo dico meglio, Last Train. Così da pass, jukebox, seconda marcia lunga estate. Train to London, Last Train to London, wow, eccolo qua sul piatto, l'abbiamo ancora in vinile anche questo ed è una grossa fortuna. Redoneir, Così da pass, passo scappato per voi e sarà d'accordo pure Riccardo Corti.

In bar non ho mai ballato questo brano dell'Electric Light Orchestra, non ci credo neanche se me lo giurate sulla cosa che avete. Tutti ballavano questo brano in quel 1979, benedetto, perché tanta bellissima musica fu pubblicata in quell'anno. Ma facciamo qualche passo avanti, 1982, la new wave italiana, e non c'entra nulla il free jazz punk inglese, come dice Battiato, ma un grande gruppo, una grande band che aveva rivoluzionato, come tante altre band, il suo modo di fare musica. Si presentò a Sanremo, ho continuato su questa scia, non lo so questo perché, però sta di fatto che questo brano resta ancora bellissimo ed è ancora nelle loro scalette ed è sempre richiesto. Il brano è Marinai, Le Orme, 1982, eccolo qua.

bellissimo, tra i più bei brani delle ore. In assoluto, anche se è di un periodo che non rappresenta totalmente la band, perché le Orme hanno avuto, diciamo, il loro massimo successo negli anni 70 con il genere progressive, perché poi è tornato prepotentemente nel repertorio della band dalla metà degli anni 90 in poi, penso 96, con l'album Il Fiume, e da allora continua ancora adesso. Saluto la band. Dicevo, andiamo avanti con il nostro repertorio e... che cosa ci aspetta adesso? Ci aspetta un brano molto bello di Umberto Balsamo, che pure andava fortissimo.

E noi continuiamo a ballare nel nostro bar ideale, davanti al nostro jukebox ideale, con un brano che nella traduzione italiana porta per titolo Restare in vita o sopravvivere. E loro, gli americani, negli anni 70 lo facevano semplicemente ballando, e sto parlando di Staying Alive.

Ultimo brano in programma per questa sera, l'ultimo ricordo di questo terzo appuntamento di Cose da Pass, le canzoni del jukebox, seconda marcia lunga estate di Redoneir, e lo facciamo con la canzone di un addio, l'ultimo brano che Lucio Battisti ha pubblicato nel 1980 in collaborazione con Mogol, si chiama Con il nastro rosa ed era l'ultima traccia del suo bellissimo LP Una giornata uggiosa. Io vi saluto, saluto Riccardo Cortecci, saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento al quarto appuntamento delle canzoni del jukebox e ascoltatevi l'assolo di chitarra di Phil Palmer, che è veramente un'icona, un monumento alla chitarra elettrica, semiacustica, veramente un assolo che ci fa sognare e da solo vale tutto il brano, ve lo assicuro. Noi siamo Redoneir ancora, Cose da Pass, cosa dirvi di più adesso se non il triplo ciao ciao ciao, tre perché tre è il numero perfetto, tre perché la Trinacria, la Sicilia mi aspetta tra non molto, insomma andrò a svernare lì e trasmetterlo da lì come ogni anno e niente. Noi siamo qua, i nostri ricordi sono là, custoditi sempre nel nostro cuore, le canzoni del jukebox di Redoneir.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a me.

9, number 9.

you become naked.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati nella 17ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta delle sale Energia e poi andremo a parlare di un attore amato in tutto il mondo. Ma lo andremo a scoprire dopo, per ora parliamo della prima parte della puntata. Allora, dunque, parliamo del termine Energia. Energia è il brand della sala PLF, Premium Large Format, nel cinema Arcadia. Sono presenti una sala Energia PLF presso la sede storica di Arcadia Melzo in provincia di Milano e due sale Energia PLF presso la sede di Arcadia Stezzano in provincia di Bergamo. La maestosità dell'architettura della sala unita ad un design inconfondibile, total black, schermi enormi, l'altissima qualità dell'impianto audio immersivo Dolby Atmos con diffusori Meyer Sound, la proiezione laser 4K con proiettori Christie, il corridoio tecnico, ma anche per consentire chiaramente l'accesso alle singole casse speaker che rendono la sala Energia PLF una sala unica in tutta Italia e non solo. Alla sala Energia di Arcadia Melzo, in provincia di Milano, è stato riconosciuto il premio di miglior sala in Europa da ICTA, International Cinema Technology Association. Dolby Atmos ha reinventato il modo in cui viene creato e vissuto l'intrattenimento, consentendo ai registi di tutto il mondo di posizionare ogni suono esattamente dove vogliono. Dolby Atmos permette allo spettatore cinematografico di vivere un'esperienza audio più realistica, immersiva, ma anche coinvolgente, per sentire di più. Il migliore sistema audio installato negli studi di post-produzione audio, Sound Mixing Stage a Hollywood, nella sala dell'Academy Museum di Los Angeles e nelle migliori sale di tutto il mondo. Ma come è nato il cinema Arcadia? La storica sala di Arcadia nasce al Cinema Centrale di Melzo il 19 febbraio del 1979 con la proiezione di La febbre del sabato sera di John Badman. Tra gli eventi più significativi, oltre all'introduzione per primi in Italia delle tecnologie audio Dolby Digital, DTS e SDDS, l'anteprima italiana dell'Ultimo Imperatore nell'88, con la presenza in sala dell'autore della fotografia Vittorio Storaro e del regista Bernardo Bertolucci in collegamento telefonico. Il primo cinema multiplex aperto in Italia, un sogno tra l'altro diventato realtà. Arcadia è stato progettato dall'architetto Giancarlo Mazzorati. Alla progettazione del cinema hanno collaborato l'autore della fotografia, tre volte premio Oscar Vittorio Storaro e THX Lucasfilm, società guidata da George Lucas. Inaugurato il 30 maggio del 97 dal vice premier e ministro dei beni culturali Walter Veltroni, con la proiezione del film Vertigo, la donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, proiettato nello speciale formato 70 mm, quindi ancora con i proiettori a pellicola. Continuando la tradizione iniziata al Cinema Centrale, Arcadia da sempre si prefigge l'obiettivo di offrire la migliore esperienza cinematografica sul grande schermo, introducendo le novità tecnologiche di settore. Prima sala in Italia e tra le primissime in Europa ad adottare il sistema di proiezione cinema digitale, già a partire dai primi anni 2000 e successivamente le tecnologie 3D e HFR, Dolby Atmos, eccetera, mantenendo come pochissimi cinema al mondo gli impianti di proiezione in pellicola large format 70 mm e 35 mm. Cinque sale, tra cui una sala energia PLF con 630 posti e schermo da 30 metri di base, una libreria, uno spazio espositivo e per feste di compleanno, due concession bar. Poi abbiamo altri Arcadia in giro, per esempio l'Arcadia di El Busco situato all'interno delle Porte Franche Shopping Center e ha sei sale, l'Arcadia di Bellinzago Lombardo situato all'interno della Corte Lombarda Shopping Center con 10 sale e l'Arcadia di Stezzano situato all'interno delle Due Torri Shopping Center, 7 sale, tra cui due sale Energia PLF. Tutte le sale, tra l'altro, dotate di proiettori laser Christie 4K e poltrone reclinabili. Bene, prima di andare a scoprire di chi parleremo quest'oggi, facciamo un piccolo stacchetto musicale. A tra poco!
1: Non

0: Bene, quest'oggi parleremo di Leonardo DiCaprio, figlio di un editore di fumetti underground di origine italiana e di una casalinga tedesca. Leggenda vuole che debba il suo nome al fatto che, ancora nel grembo materno, avesse scalciato proprio di fronte a un dipinto di Leonardo da Vinci nella Galleria degli Uffizi a Firenze. La donna, che era lì in vacanza, interpretò questo segno come la volontà del bambino di avere il nome del più grande artista del Rinascimento. E così fu. Negli anni seguenti la sua nascita, però, marito e moglie divorziarono e fu mamma di Caprio a ottenere dal tribunale l'affidamento del bambino e a farlo crescere accanto a sua nonna a Echo Park, un quartiere di Los Angeles particolarmente conosciuto per l'alto tasso di traffico di stupefacenti. Attirato fin da bambino dalla telecamera, a soli 5 anni prende parte al suo show televisivo preferito, Romper Room, che andava in onda dal 1953, ma viene velocemente allontanato dal programma per la sua maleducazione e i suoi comportamenti scorretti. A 10 anni ha già un agente che gli procura delle fitture per alcuni spot commerciali, come quello di Milk, e per le pellicole educative del programma televisivo Mickey's Safe Club, amico d'infanzia di Toby Maguire e Christopher Pettit, frequenta prima il Los Angeles Center of Enriched Studies e poi John Marshall High School di Los Angeles, il corso tratto di recitazione della Seeds Elementary School della UCLA. I suoi primi ruoli sono soprattutto legati al piccolo schermo. Nel 1990 entra nella serie TV Fra nonni e nipoti, che era diretta da Gary Beckman, Alan Asks, Mattia Carrell e Betty Thomas, e poi recita nei The New Lassie del 1990 telefilm con Roddy McDowall. Non mancano nemmeno le soap operas nel suo curriculum. Partecipa infatti nel ruolo di un giovane Mason Capwell a Santa Barbara del 1990 con Robin Wright Penn, passando da regista a regista per un numero imprecisato di episodi. Da Rick Beswitz a Norman Hall, da John Sedgwick a Gordon Ripsey. È importante capire questo perché da qua scaturisce la cattiva fama di Leonardo DiCaprio come un attore indisponente che mette a ferro e fuoco il set, così come le stanze d'albergo. Da questo continuo sbandamento nasce un suo modello di comportamento anti-hollywoodiano, poi riabbracciato in seguito, in cui, credendosi Dio in terra, che filtra la sceneggiatura che gli proporranno poi, in base al regista che lo dirigerà. Il debutto cinematografico avviene invece nel 1991, quando recita nel film horror di Priestley Pearson, Sitters 3. Non è un debutto eccellente, infatti torna immediatamente al piccolo schermo nel ruolo di un compagno di classe di Darlene nei Pappa e Ciccia nel 1991, mitico telefilm che veniva trasmesso su Italia 1, anche se la sua popolarità comincia a gonfiarsi grazie a un altro telefilm, Genitori in Blue Jeans del 91-92, dove nella stagione finale entra in scena con il personaggio di Luke Brower, teenager senza tetto, che viene accolto dalla famiglia statunitense Silver come un figlio. Già a quell'età dimostrava di essere un rubacuori, biondissimo, passa dalla sua compagna di classe Cecilia Garcia, attrice Juliette Lewis, senza contare un immenso stuolo di modelle, Christine Zhang, Vanessa Hayden, Kidada Jones, la mitica Giselle Bruch e Bar Raffaelli. Vero seduttore, si dice abbia avuto un flirt con Demi Moore, Bobby Brown, Emma Bunton, Karen Balter, Naomi Campbell, Maria Carey, Elena Christine, Linnea Dishons, Carmen Electra, Sarah Foster, Vanessa Aydon, Bridget Hall, Natasha Estridge, Paris Hilton, Kendra James, Kate Moss, Carla Panica, Billie G. Phillips, Alicia Silverstone e Amber Valletta. Il suo più grande peccato è essere stato l'amante di Eva Herzegova a causa del suo divorzio dal marito. Ma se in tutto amore va bene, lo stesso non si può dire della sua carriera. Nonostante tutta la sua buona volontà, le pellicole in cui prende parte si rivelano flop clamorosi. Interpreta il ruolo del giovane ritardato Ernie nel Buon Compleanno Mr. Grape del 93 con Johnny Depp, affinando il personaggio con alcune visite nei centri educativi per persone con handicap, meritandosi fra l'altro una nomination all'Oscar e al Golden Globe come miglior attore non protagonista, e poi si trasforma nella anomalo adolescente solitario e ipersensibile di Voglia di ricominciare del 93 con Robert De Niro, che gli insegnerà il metodo dell'Actors Studios, facendogli passare ben 3 settimane in compagnia di Tobias Wolff, autore del romanzo nonché alter ego del personaggio che doveva interpretare. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Che cosa ha fatto?
2: Ha scritto delle parole oscene su lui.
1: L'hai fatto davvero? Che cosa dobbiamo fare? Così non si può più andare avanti. È come se non bastasse, tu sei uno scapestrato. Io non ce la faccio più, ho paura a questo punto. Perché non so più cosa fare.
2: Certo che hai dei gusti orrendi, fatto di uomini.
3: Eccomi qua, gente fortunata.
4: Mai.
3: Richiamatemi pure come volete voi, basta però che non mi chiamate tardi per mangiare.
1: Che coglione.
5: Ho parlato con Dwight e vuole che tu vada a vivere con lui per qualche mese.
1: Così mi scarichi da lui, è questo che vuoi fare?
5: Beh, se voi due andate d'accordo e tutto finisce liscio, io e Dwight ci sposiamo.
3: Adesso si volta pagina, signorino. Qui da oggi si cambia musica.
5: Prendila come una specie di avventura.
1: Odio stare in questo posto.
3: Non hai rimesso il tappo al dentifricio.
1: Non è giusto!
3: Questa è casa mia, io dico tutto quello che mi pare, chiaro?
1: Tu non prendi mai le mie difese, eh?
3: Perché diavolo non mi aiuti a dare una raddrizzata a questo mascalzone?
1: Non voglio essere trascinata nelle vostre faide! È pazzo, non ci resisto più qui!
3: Mio Dio, che paura, oh mio Dio, che paura, oh, che paura!
1: Vai, che non provare a toccarci.
3: Ma tu non mi lasci, no? No, e poi io che cosa faccio?
1: Ti lascio e me ne vado!
3: No, io poi che
1: ti lascio, vai! The more running around with the usual crew. Who cares? Come on in.

0: rifiuta il ruolo di Robin e Batman Forever del 1995 e prende invece il posto di River Phoenix, deceduto nel 1993, nei Poeti dell'Inferno del 95. Sceglie di recitare accanto a Gene Hackman e Sharon Stone nel pessimo Western Pronti a morire nel 95 e torna assieme a De Niro, ma anche a Meryl Streep nel melodramma La stanza di Marvin del 96. Si è ispirata di Rinascita con Romeo più Giulietta di William Shakespeare del 96, per il quale il ruolo di Romeo in versione pop vincerà l'Orso d'Argento al Festival di Berlino come miglior attore. Considerato per il ruolo di James Dean in un film basato sulla sua vita, si vede offrire anche il ruolo di Dirk Diggle in Boogie Nights, L'altra Hollywood del 97, ma rifiuterà lasciando il ruolo al suo amico Mark Wahlberg per il ruolo di Jack nel Titanic del 1997 di James Cameron. Un successo di dimensioni planetarie per questo colossal costato 200 miliardi di vecchie lire. E ostinatamente seguito dal visionato regista Cameron, che con i suoi incassi al botteghino è balzato al primo posto nella classifica dei film più di successo nella storia del cinema. Amore e romanticismo investono il personaggio del pittore Jack, facendo di Leonardo DiCaprio l'idolo di tutti i teenagers. Nasce la DiCaprio mania, l'attore risplende nello scontro con l'antagonista romantico Billy Zane e con la madre della sua amata interpretata da Frances Fisher, che vorrebbe per la figlia altolocata un matrimonio di interesse e non d'amore. Rifugge accanto all'inaffondabile Molly Brown Katie Bates, che vede in quel ragazzo squatinato se stessa. Così come riluce accanto ad altri attori come Loan Gafford e David Warner, ma ancora di più vive negli occhi di Gloria Stewart e di Kate Winslet, alias Rose. 11 Oscar, ma nessuno per DiCaprio, che viene candidato ai Golden Globe, ma non vince e invece si porta a casa il premio più vicino al suo pubblico, l'MTV Movie Award come miglior attore protagonista. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film e la colonna sonora del film My Earth Will Go On.
1: Dei sogni. E lo era. Lo era davvero.
2: Va bene. Apri gli occhi.
3: Va bene, carichiamo la commissione! Avanti tutta!
4: Ho tutto quello che occorre proprio qui, con me. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene.
5: Quando la nave attraccherà, io scenderò con te.

diventato grande amico di Kate Winslet, ma anche di Lucas Haas, Kevin Colley e Vincent Gallo, è nel pieno della dicaptomania che l'attore denuncia la rivista Playgirl per aver pubblicato delle sue fotografie di nudo frontale mentre si trovava in spiaggia con degli amici. Al di là di questo, si mette al servizio di Woody Allen nel sottovalutato Celebrity del 1998 con Kenneth Branagh, dove fa addirittura verso a se stesso e al suo mito di attore scarcinato e scavezzacollo, passando al più ordinario la maschera di ferro del 98 con Gérard Depardieu e John Malkovich, uscendone come un Razzie Award per la peggior coppia del grande schermo. Non per niente interpretava i due nobili gemelli del romanzo di Dumas. Nel 62 la Francia è in bancarotta per le guerre di Re Luigi XIV, interpretato da Leonardo DiCaprio, contro la Repubblica Olandese. L'agricoltura del regno è in ginocchio di fronte al pesante onore fiscale che il conflitto richiede e i cittadini sono costretti a nutrirsi di cibo marcio. Sebbene il paese sembri essere sull'orlo di una rivoluzione, il sovrano continua a trascorrere il suo tempo pensando solo a espandere il proprio dominio e sedurre innumerevoli donne. I famosi moschettieri hanno intanto preso strade separate. Aramis, interpretato da Jeremy Irons, è un sacerdote anziano. Porthos, interpretato da Gérard Depardieu, è diventato un ubriacone e Athos, interpretato da John Malkovich, è in pensione e vive con suo figlio Raoul, che ispira a unirsi all'esercito. Solo D'Artagnan, interpretato da Gabriel Byrne, è rimasto con i moschettieri che ora lo servono come loro capitano. Durante un ballo a corte, Luigi XIV incarica Aramis di cacciare segretamente e uccidere il leader dei Gesuiti, un gruppo che si oppone alla guerra e che vuole il re morto. All'evento mondano sono presenti anche Raoul e la sua amata Christine Bellefort, di cui il sovrano si infatua immediatamente per sedurre la ragazza senza nessun intoppo. Il perfido sovrano decide di mandare il fidanzato al fronte. Dopo essere riuscito nel suo intento, un dispaccio riporta la morte dal giovane. Athos, in preda alla collera, tenta di uccidere il re, ma viene fermato dal capitano dei moschettieri. Di lì a poco, Aramis convoca Porthos, Athos e D'Artagnan per un incontro segreto in cui rivela che lui stesso è leader dei Gesuiti e che ha un piano per deporre Luigi XIV. Athos e Porthos sono d'accordo, ma D'Artagnan rifiuta di collaborare poiché non può venir meno a suo giuramento d'onore. I tre moschettieri decidono quindi di entrare in azione. In una prigione remota liberano un misterioso prigioniero senza nome, il cui volto è circondato da una maschera di ferro. Un terribile segreto sta per essere svelato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Stesso premio che ritirerà anche per The Beach del 2000, ma nella categoria peggior attore. Altri guai sembrano attendere quando a Manhattan lui e i suoi amici picchiano lo sceneggiatore e attore Roger Wilson, dopo che proprio DiCaprio aveva fatto delle avance oscene alla fidanzata di questo, l'attrice Elizabeth Berkley. La Corte d'Appello lo rinvia a giudizio e il fatto non lo mette certo in luce a Hollywood, che dopo avergli proposto determinati ruoli, ritratta velocemente. Doveva essere sul set di American Psycho, ma invece gli si privilegia Christian Bale. Doveva recitare in Howard Man, ma per questioni di denaro viene scelto il più economico Adrian Grenier. Stesse ragioni per cui si preferì Hayden Christensen per il ruolo di Anakin Skywalker nel secondo e nel terzo episodio della saga di Star Wars. Il fidanzamento con la Banshees, finora più longevo, sembrò fargli mettere la testa a posto e costringerlo a una pace forzata con Hollywood, che lo premiò con il ruolo che da protagonista nei film di Steven Spielberg, Prova a prendermi del 2001, con Tom Hanks e Christopher Walken, con una candidatura ai Golden Globe. Rifiutato il ruolo di Peter Parker nei Spider-Man del 2002, stringe un importante sodalizio artistico con Martin Scorsese che lo impone accanto a Cameron Diaz e Daniel Day-Lewis in Gangs of New York. L'esperienza è così esaltante che Scorsese lo rivolta anche nel biografico film sul produttore cinematografico Howard Hawks, The Aviator, del 2004, costringendolo a rifiutare il ruolo che andò a Michael Pitt in The Dreamers di Bernardo Bertolucci, ma premiandolo con una nomination all'Oscar ai BAFTA come miglior attore protagonista, senza contare il Golden Globe al MTV Movie Award nella stessa categoria. Ma parliamo del film. Nel 1927 Howard, interpretato da Leonardo DiCaprio, riceve l'enorme eredità lasciata dalla sua famiglia e decide di investire soldi per realizzare un ambizioso progetto che leghi la sua passione per l'aviazione a quella per il cinema. Dopo aver assunto Noah Dietrich, Howard inizia la sua carriera di regista, debuttando con Gli Angeli dell'Inferno. Nonostante il suo film sia un trionfo, Axe mostra di essere profondamente ossessionato dalla verosimiglianza e corregge la pellicola più volte. Grazie alla vicinanza della fidanzata, l'attrice Catherine Happ, interpretata da Kate Blatt, l'uomo riesce a contenere i sintomi delle sue manie compulsive e si dedica alla passione per l'aviazione. Howard infatti acquista la maggioranza dei titoli della Transcontinental e nel 1935 batte il record di velocità a bordo di un H1 Racer. I suoi successi infatti riscono il rivale John Trapp, che vorrebbe ottenere il monopolio sul trasporto aereo internazionale con la sua compagnia aerea e cerca di persuadere l'amico senatore Howard Brewer a favorirlo. Quando Kathy lascia Howard, le manie dell'uomo peggiorano vistosamente. Nel 1946 Hawks riversa le sue preoccupazioni sull'aviazione e cerca di distrarsi, collaudando l'aereo da ricognizione XF-11. Il motore tuttavia ha un malfunzionamento e il pilota si schianta nei pressi di Beverly Hills. L'incidente lo costringe al riposo per 2 mesi e la sua ossessione gli fa immaginare anche che la sua fidanzata, Ava Gander, stia tremando alle sue spalle. Intanto Axel finisce sotto inchiesta dell'FBI e perquisisce più volte il suo appartamento. L'intrusione di estranei provoca un crollo emotivo associato alla fobia dei germi, che sfocerà in depressione. Howard crede che l'unico scopo della sua vita sia condurre il progetto dell'idrovolante H4 Hercules, ma anche questa volta sarà ostacolato da Tripp e Bruce Willis. Adesso andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Signore e signori, Howard Hughes!
2: Ti senti in vena d'avventura?
3: Faccia del suo peggio, Mr. Hughes.
2: Possiamo costruire un aeroplano che voli fino alla stratosfera.
4: Stai perdendo $25.000 al giorno, potresti perdere tutto.
2: Non accadrà. quanto mi costerebbe il controllo della TWA?
4: Vuoi comprare la linea aerea?
2: Perché lasciare che siano gli altri a divertirsi?
5: Oh. Howard, sei proprio pazzo.
6: Ho sentito voci inquietanti su Mr. Hughes.
7: Voglio capire che cosa ti fa piacere.
8: Gli investigatori hanno scoperto tante porcherie.
2: È una guerra tra bande e io non perderò. Lui non è il padrone del cielo.

0: migliorerà.
1: Ma non finisce qui, perché il regista italoamericano, nel pieno di una sua folgorazione artistica per l'attore, così come la ebbe per De Niro, lo accosta a Jack Nicholson in The Departed, Il bene e il male del 2006, contato di una nuova nomination ai BAFTA e nei Shutter Island del 2009 con Max von Sydow. Nel 1954 gli agenti federali Edward Teddy Daniels, interpretato da Leonardo DiCaprio, e Kirk Ali, interpretato da Mark Ruffalo, sono incaricati di recarsi a Shutter Island per indagare sulla scomparsa della paziente Rachel Solano. La donna è misteriosamente svanita dalla sua camera, blindata nella clinica psichiatrica dell'Atris Hospital, lasciando un indecifrabile biglietto. Il dottor John Cawill racconta ai detective la storia di Rachel, la quale, internata dopo aver affogato e ucciso suoi tre figli, è convinta di trovarsi ancora nella sua abitazione. Sull'isola inoltre si trova il piromane che uccise la moglie di Teddy, Dolores Shannon. Anche il criminale, tuttavia, è sparito nel nulla. Il detective vuole trovarlo a tutti i costi. La conformazione dell'isola non permette a nessuno di fuggire. L'unico posto in cui Rachel potrebbe nascondersi è il faro. Kevin si dimostra poco incline a collaborare con i due agenti e i pazienti dell'Ashley's cercano in tutti i modi di mettere in guardia Teddy. In particolare George Nice lo invita a dimenticare la morte di sua moglie e lo persuade di non avvicinarsi al faro, rivelando che in quel luogo i dottori conducono atroci esperimenti sui pazienti. Mentre i detective continuano le indagini, Teddy inizia a soffrire di feroci emicranie e si fida sempre meno del personale dell'ospedale. Quando Kirk sparisce improvvisamente, l'agente Daniels ispeziona scogliera e fa una scoperta sconcertante che sembra confermare i suoi sospetti. Convinto che Carol stia mentendo, Teddy fa irruzione nel faro e trova il dottore ad attenderlo. Ma Shutter Island, niente è come sembra. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Daniels?
1: Dottore?
2: Senta, è quella prigioniera.
0: Paziente.
2: Una certa Rachel Solando. È evasa grosso modo nelle ultime 24 ore.
0: La notte scorsa. Qualcuno sa che cosa ha fatto prima?
1: La legge del 4. Chi è 67?
3: Lo sanno tutti.
2: La ti ucciderà.
4: Va da qualche parte?
5: Non lascerai mai quest'isola.
6: Una nuova candidatura all'Oscar lo attende in Blood Diamond del 2006, per il quale scatterà L'ombra del potere, The Good Sheriff del 2006 e il progetto poi naufragato di Beth Luhrmann su Alessandro Magno, accettando invece di lavorare per Ridley Scott né Nessuno alla verità. Ma parliamo di Blood Diamond. La vicenda è ambientata nel 99 in Sierra Leone, dove il mercenario Danny Archer, interpretato dal nostro DiCaprio, ha organizzato un commercio illegale di diamanti per conto del colonnello Koss, incurante della guerra civile che affligge il paese. Sullo scenario della devastazione e della violenza portata dal conflitto, gli spietati guerrieri del fronte unito rivoluzionario attaccano i villaggi e deportano gli uomini nei campi diamantiferi. Tra loro c'è il pescatore Solomon Vardy che, dopo essere stato separato dalla sua famiglia, è costretto ai lavori forzati nella miniera. Mentre il governo sta per attaccare il campo, Solomon trova un prezioso diamante rosa e riesce a nasconderlo. Intanto gli illeciti di Danny sono stati scoperti e l'uomo è rinchiuso nella prigione di Freetown. Qui il contrabbandiere viene a conoscenza per il ritrovamento del preziosissimo diamante rosa e contatta Solomon. Anche egli rinchiuso in carcere, promettendogli di trovare la sua famiglia in cambio della straordinaria pietra, grazie alla complicità del reporter Mary Brown, i due attraversano il paese completamente distrutto dalla guerra civile. Ognuno di loro ha uno scopo ben preciso. Solomon vuole ricongiungersi alla sua famiglia e liberare il figlio dai ribelli, che lo hanno costretto a diventare un bambino soldato. Mandy, appassionata idealista, vuole documentare i traffici illeciti delle multinazionali che approfittano della rovinosa situazione dello Stato per contrabbandare diamanti. Danny invece vuole continuare il suo commercio, ma ignora che da lì a poco diventerà l'unico mezzo per permettere ai suoi compagni di viaggio di riuscire nella loro impresa. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Si dice che sia emersa dal cuore della Terra per sondare l'animo umano. Una pietra rara al punto da liberare i peggiori istinti. Una pietra capace di scatenare guerre. Le mani di chi l'ha toccata sono ancora sporche di sangue.
1: Allora cosa sei? Un contrabbandiere?
2: Un giornalista.
1: Vuoi rubare il diamante?
2: Quel diamante glielo lascia passare. Se sei ancora vivo è solo perché non hai detto a nessuno dove si trova.
3: Dammelo.
4: Ci dirai dov'è nascosto.
2: Non lo troverà mai, signore.

0: A volte mi chiedo se Dio potrà mai perdonarci per ciò che abbiamo fatto l'uno all'altro. Poi capisco che Dio se n'è andato da qui tanto tempo fa.
1: Dopo la straordinaria

0: Interpretazione ancora una volta accanto a Kate Winslet nel drammatico Revolutionary Road, viene diretto dal visionario Nolan in Inception, successo di critica e pubblico. Nel 2012 torna puntando all'ambita statuetta con J. Edgar, diretto dal veterano Clint Eastwood, e il western Django Unchained di Quentin Tarantino. Il film vede protagonista lo schiavo Django, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Kurtz, ex dentista e cacciatore di taglie, originario della Germania. Nel corso dello scontro a fuoco contro i mercenari di schiavi che si rifiutano di vendere Django, quest'ultimo dimostra un'innata abilità con le armi e Schultz gli propone di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle, e in cambio King si offre di aiutare Django a ritrovare sua moglie Brumilda. Dopo alcuni mesi il dottore scopre che la donna è schiava dallo spregevole Calvin J. Caddy, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per poter salvare Brumilda, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare dallo schiavista un lottatore mandingo. Dopo aver assistito ad un incontro violentissimo, i due mettono in atto il loro piano e dichiarano di voler comprare uno dei lottatori per un'ingente somma di denaro. Dissimulando interesse, inoltre, cercano di far ricadere anche la cessione della donna nell'accordo. Ma il fedele capo della servitù di Candy, Stephen, capisce che Django e Brumilda si conoscono e informa il suo padrone dell'astuto inganno dei due forestieri. Profondamente adirato, il crudele Caddy spinge il dottor Schultz al limite, mentre si scatena un brutale scontro a fuoco tra gli accoliti dello schiavista e i due impositori. Così Django, ad un passo da liberare sua moglie, si troverà a dover lottare nuovamente contro più spietati aguzzini. Tuttavia, il tempo trascorso con il dottor Schultz ha lasciato un prezioso insegnamento dell'uomo. Django non è più uno schiavo e la sua libertà merita di essere difesa fino alla fine. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Buona gelida serata, signori. Sono il dottor King Schultz.
2: Sei un dottore?
1: Dentista? Nel vostro campionario ritengo sia presente un esemplare che ambirei acquistare. Come ti chiami?
3: Django.
1: In questo caso sei quello che sto cercando.
2: Ehi, hey, non è in vendita.
1: Ah, beh, molto bene.
2: Pietà, no!
1: Se fossi in te, andrei a prendere quel cappotto.
3: Uccidi persone e ti danno un premio.
1: Più cattivi sono, più alto è il premio. Sto cercando i fratelli Brittle.
3: So che faccia hanno. Hanno venduto mia moglie. Non so a chi.
1: Tu aiutami e ti darò la libertà e ti aiuterò a salvare tua moglie.
3: Dove andiamo?
1: Centro.
4: Accomodatevi. C'è un combattimento in corso che è un vero spettacolo.
1: Cocco, dammi un confetto.
5: Sei sul serio, libero?
3: Sì.
5: Cioè, tu vuoi vestirti così?
3: Ma che dentista sei? Tocca la pistola e sei morto.

0: Mi piace come muori.
1: Signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione.
2: Come ti chiami?
0: Django. La D è muta.
3: Nel 2013 aprirà il Festival di Cannes con la sua straordinaria del multimiliardario Gatsby nell'adattamento 3D di Il grande Gatsby, firmato Baz Luhrmann. Ma torna presto sugli schemi grazie a un nuovo strepitoso ruolo creato per lui da Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street del 2014. Quello del broker Jordan Belfort, che gli regala il Golden Globe 2014, l'ennesima candidatura all'Oscar. Il film è basato sulla vera storia di Jordan Belfort. Nell'87 Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio, è un apprendista broker a Wall Street. Qui sotto la guida di Mark e Anna, Jordan impara a vivere all'insegna dell'abuso di droghe e sesso. Tuttavia, il crollo improvviso della borsa gli costa il licenziamento. Sarà la moglie Teresa a convincerlo ad accettare il lavoro in un call center di Penny Stocks. Così Jordan torna alla ribalta e si mette in affari con il vicino di casa Donny Hatzoff, fondando la Stratton Oakmont. Contrariamente alla facciata pubblica, la società si regge sulle truffe e su un manipolo di piccoli spacciatori di quartiere. Ben presto gli affari crescono di smisura e la rivista Forbes affibbia a Jordan l'appellativo The Wolf of Wall Street. Intanto la vita privata del broker è in totale declino e l'incontro con Naomi La Paglia sancirà la fine del suo matrimonio. L'FBI inizia ad indagare sulla Stratton e Danny mette in pericolo il suo socio. Per dimenticare i loro guai, i due assumono una quantità smisurata di Qualud, mentre i servizi segreti sono sempre più vicini ad incastrarli. La notizia che la zia Emma presta nome per i conti bancari segreti di Jordan è morta spinge l'uomo a correre a Ginevra, mentre una serie di sfortunati eventi lo convincono a smettere con la droga. L'impero sembra salvo fino a quando il banchiere svizzero, arrestato dall'FBI, tradisce Belfort e ne causa l'arresto. Mentre Jordan patteggia con gli agenti, Naomi decide di abbandonarlo. Sconvolto, Belfort ricade nell'abuso di droghe e mette in pericolo la vita di sua figlia. Per evitare la pena di 20 anni, Jordan si vede costretto ad incastrare i suoi compagni. Nonostante il tentativo di avvertire Donny gli costerà caro, Jordan farà un ritorno in grande stile tra i broker più in vista del pianeta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
4: Mi chiamo Jordan Belfort. L'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, che mi ha fatto molto incazzare perché con altri 3 arrivava a 1 milione a settimana. Ci stiamo facendo un nome.
5: Nessuno sa se la borsa va giù, oppure su, o di lato, o in circolo. Lo sai che vuol dire fugesi?
4: No, fugasi. Sì, che è falso.
5: Ok, fugesi, fugasi, fugace, volante. Polvere di stelle.
4: Tutto questo è legale? Assolutamente no. Stiamo facendo più soldi di quanti ne potremo spendere.
6: Non lavoriamo per te, bello.
4: Hai i miei soldi appiccicati sul culo. Tecnicamente lavori per me.
7: Qualcosa non va, paperino.
4: Oh, mio Dio.
8: FBI, interessa qualcosa da bere?
9: No, l'FBI ci proibisce di bere.

0: Cioè, come funziona?
1: C'è un bersaglio col segno del dollaro.
0: Li tiri e ci si attaccano.
1: Sì, hanno un vero talento. Sono fatti per essere tirati come freccette.
2: Uno, due, tre!
3: Basta, ok?
1: La sicurezza
3: prima di tutto. Non vogliamo rovinarci la reputazione.

0: 숟가락이죠.
1: Il ruolo successivo è Revenant di Vivo, diretto questa volta da Alejandro González, che regala entrambi i Golden Globe e premio Oscar come miglior attore e miglior regista. Il film è ambientato in Dakota del 1823. Un gruppo di cacciatori guidati da Hux Glasse, interpretato da DiCaprio, è attaccato dalla tribù nativa Arikara, che miete molte vittime. Terrorizzati dalla possibilità di un nuovo assalto, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il corso del fiume, poiché sarebbero troppo esposti, e decidono di nascondere le pellicce per fare attorno a piedi al villaggio. Mentre cammina nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una lotta massacrante con l'imponente animale. Pur riuscendo ad abbattere la bestia selvatica, il cacciatore riporta gravi ferite e non può continuare il viaggio. Dal momento che gli Arikara sono sulle sue tracce, sulle tracce dei cacciatori, e Glass ne sembra sul punto di morire, il capo della spedizione decide di lasciarlo nel bosco. Glass è assistito dal figlio Hawk, dal gentile Bridge e dallo spietato cacciatore John Fritzland. Quest'ultimo accetta di sorvegliare il moribondo e dargli una degna sepoltura, in cambio di una cospicua somma di denaro. Tuttavia, stanco di vegliare sull'uomo, Fitzcarraldo vuole uccidere Glass e riscuotere la sua ricompensa, approfittando dell'assenza degli altri compagni. Hawk osserva la scena e tenta di salvare suo padre, ma viene brutalmente assassinato sotto lo sguardo imponente di Glass. Fitzcarraldo nasconde i due corpi e convince l'ingenuo Breed a fuggire prima dell'arrivo degli indiani. Il desiderio di vendetta rianima Glass e intraprende un tortuoso viaggio tra la neve gelida per raggiungere il cacciatore, aiutato da un gentile e solitario Pawnee. Dopo essersi battuti in un gruppo di soldati francesi, Glass ruba un cavallo, ma fuggendo perde la sua borraccia. Pochi giorni dopo, il gruppo di cacciatori si imbatte nei francesi e, vedendo l'oggetto in mano ad uno dei soldati, Bridge capisce di essere stato ingannato. Credendo che Hawk sia ancora vivo, il giovane e alcuni cacciatori partono in cerca del disperso, imbattendosi invece in Glass, che rivela tutta la verità. Nonostante Fritzgerald sia sparito, Glass chiede un ultimo sforzo al suo corpo martoriato per ottenere la sua vendetta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: l'unica cosa prudente da fare è tracciare un nuovo percorso sulla terraferma.
1: Noi che facciamo? Stiamo qui seduti ad aspettare come facili prede. E tu e quel meticcio di tuo figlio ve la svignate. Parlo con te,

0: cosa migliore da fare sarebbe finirlo alla svelta.
1: Avrà bisogno di cure finché non si riprenderà.
0: Ho capito.
2: Togliete! Aiuto!
1: Che è successo?
0: Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ha avuto degna sepoltura.

0: Tra le sue interpretazioni più recenti, citiamo il film di Tarantino, C'era una volta a Hollywood, Don't Look Up di Adam McKay e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di David Gilgran, incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage, gli inizi degli anni 20 del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri delle tribù indiane di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l'attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di fare soldi con il petrolio, iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage. Parallelamente al loro arrivo in zona si sono verificati una serie di omicidi aventi come vittime proprio alcuni cittadini facoltosi della tribù. Essendo morti tutti i proprietari ter di territori in cui è stata rinvenuta la presenza del bramato oro nero, l'FBI decide di aprire un'indagine sui decessi dei sospetti. Il ranger Tom White viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest, interpretato da Leonardo DiCaprio, giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l'indiana Molly. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Di chi è questa terra, Henry?
2: È mia.
1: Bene, bene, bene. Il nostro eroe di guerra è finalmente arrivato. Hai fatto bene a tornare qui. Gli Osage sono le persone migliori, più ricche e più belle sulla Terra. Gli Osage sono i più svegli di tutti. Decidono loro a chi va il petrolio. Ho una domanda. Le donne ti piacciono?
3: È il mio punto debole.
1: Bene, uniamo queste famiglie e i soldi del suo patrimonio scorreranno verso di noi.
4: Sono i Cassi. Ecco che cosa sei.
5: Non so che hai detto, ma deve essere di sicuro bel ragazzo.
4: Perché sei venuto qui?
3: Lavoro con mio zio.
4: Hai paura di lui?
3: No, lui è l'uomo più buono al mondo.
1: Gli Osage, il loro tempo è finito. Dobbiamo riprendere il controllo di casa nostra.
6: Mi hanno mandato qui da Washington per risolvere questi omicidi.
7: Abbiamo così tanti morti che abbiamo perso il conto.
1: Si tratta solo di sfortuna.
6: Mi sembra più un'epidemia che una sfortuna.
7: Gli Osage muoiono per mano nemica. Non lasciateli morire soli.
4: Il male circonda il mio cuore.
1: Dobbiamo fare una scelta.
4: Non so neanche se mi ami ancora.
1: Ma certo che ti amo.
4: Allora uccidi chi ha ucciso la mia famiglia.
6: E tua moglie di chi ha più paura?
1: Non fare qualcosa che rimpiangerai per tutta la vita.
0: Ambientalista dedica gran parte del suo denaro e del suo tempo libero ai viaggi in Sud America, dove si impegna per l'ecologia, realizzando documentari e promuovendo attraverso il proprio sito internet ufficiale la salvaguardia di piante e animali in via di estinzione. Oggi DiCaprio è una superstar planetaria, un interprete non più giovane, ma intelligente e complesso, che sceglie i suoi ruoli più per amore che per calcolo o vil denaro. Successo più recente è Una battaglia dopo l'altra. Il film segue la storia di un gruppo di ex rivoluzionari americani costretti a riunirsi quando il passato torna sotto forma di minaccia terribile. Sono trascorsi 16 anni da quando Bob Fergus, interpretato da Leonardo DiCaprio, un tempo figura carismatica e idealista del collettivo Liberati o French 75, ha abbandonato la lotta armata per rifugiarsi in una vita marginale solitaria. Oggi Bob è un uomo stanco, con i capelli lunghi, i baffi a manubrio, un'anima segnata da rimpianti e un'esistenza offuscata dalle dipendenze. Al suo fianco c'è Perfidia, compagna tenace, attivista per i diritti civili, e la loro figlia adolescente Wilma, nata da un amore che ha sfidato convenzioni e pregiudizi. Ma la fragile pace conquistata a fatica viene infranta quando ricompare un volto familiare terrificante. È il colonnello Stephen Jake Lockwood, un fanatico nazionalista e supremalista bianco, un tempo nemico giurato del French 75, ora capo di una violenta milizia armata. Per Lockway, l'unione interrazziale di Bob e Perfidia rappresenta una minaccia ideologica e la giovane Wilma diventa un bersaglio da eliminare. Quando Wilma viene rapita, Bob è costretto a fare ciò che aveva giurato di non fare mai più, tornare in battaglia. Con l'aiuto di Perfidia e dei suoi vecchi compagni deve affrontare un nemico feroce e in una corsa contro il tempo, dove il gioco non c'è solo la salvezza del proprio figlio, ma anche la possibilità di riscrivere il proprio destino. Un viaggio emotivo e politico attraverso le contraddizioni dell'America contemporanea, un'esplorazione profonda di ciò che resta degli ideali quando la realtà si fa crudele. Andiamo ad ascoltarci tre film e poi faremo un piccolo stacco musicale prima dei saluti finali.
8: Batto le ciglia.
9: Buongiorno.
8: Non ci sono lancette sull'orologio.
9: Perché?
8: Perché non servono.
9: Che ore sono?
8: Oh, cazzo. Sa che io non mi ricordo questa parte, ok? Non facciamo troppo i pignoli con le parole d'ordine. Sono Bob Ferguson. Ero nel French 75.
10: Cazzo, sembravo Tony Montana!
8: Steve Lockjaw ha appena attaccato casa mia. E io non riesco a ricordare. Lo giuro sulla vita della mia unica figlia. La risposta alla sua domanda.
9: Forse avresti dovuto studiare meglio il testo sulla rivoluzione.
10: Devo trovare mia figlia.
9: Allora richiamaci quando saprai l'orario.
8: Mia.
11: Tu sei del tutto inadeguato per mia figlia. Lei proviene da una lunga stirpe di rivoluzionari. E tu sei smarrito. Che intendi fare con la bambina?
12: Sai cos'è la libertà?
13: Cosa?
12: Non avere paura. Ora,

0: Se non è una cosa, è l'altra. Non ti sembra vero?
1: Mi servi, fratello! Sensei, sensei, sensei, ti prego!
2: Coraggio, babbo. Coraggio.
1: Tutto qui? Coraggio. Sì. Sì, grazie. Grazie! Ehi! Grazie, sensei! Grazie, sensei, grazie! Maledetti! Viva la rivoluzione!

0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 17ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta parleremo dell'arredo delle sale cinematografiche e poi chissà che andremo a scoprire. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o
1: Scogliere sul mare e ho visto
0: al numero 351-459-3144, Redonair, radio mai d'oma e mai di moda, www.redonair.it. Grazie mille per essere stati con me e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie, eh?

di gran lunga il tincurecco toroc, poi da solo nella tristezza della mia stanza penso a lei con un cuscino calcato sugli occhi che vedo tutte le stelline nella penombra con le tapparelle mezza abbassate ascoltando al buio F. De Gregori. E dato che lei salutandomi mi ha baciato nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo a ragione di avere delle possibilità. Sto cazzo! Poi la guardo, invidioso, allontanarsi allegra come un gavettone.

0: No, no, niente, che cazzo volete? Non sono stato molto bene, ho avuto problemi.
1: E dici cosa molto di preciso?
0: Ma guarda, sembra incredibile, mi è entrato un dito, no, in un anello, poi ci ho messo un altro anello, alla fine è venuta una fila così di anelli.

0: Pronto? Ciao, sono io. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose a proposito di ieri sera. E niente, guarda, ci sono veramente rimasto di merda perché ho saputo che poi sei uscita con Staffa. Sì, no, sì, lo so che non sono cazzi miei, però scusami un attimo. Ti avevo chiamato a cena per invitarti al cinema, per invitarti a mangiare un gelato, a fare una passeggiata. Ah, devo studiare, devo fare. Poi vengo a sapere dagli altri che sei uscita con lui. Cioè, guarda, questo non è un bel atteggiamento, soprattutto con me, che ti voglio veramente bene. E quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Allora, ti prego, dimmi tu cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti rammazzo la stanza? Eh? No. No, non è questione di essere volgare, però tu queste cose qui le fai sempre solo a me, cioè sempre solo con me. Perché? Perché hai ragione.
1: Sono al telefono, Fayez, per favore. Scusate un secondo.
0: Vabbè, niente. Adesso non posso neanche spiegarti bene perché sono al concerto, è un casino. Comunque voglio chiederti per via la culo.
2: Scusate, ma uno quando c'ha le storie con la tipa, non è, cioè gli altri che sono lì devono stare zitti, no? Ascoltare, fingere indifferenza, non continua a mettergli il faso, continua a fare. Adesso me l'avete fatto piangere, adesso suona anche male. Fate un bel applauso per il bassista Nick, così forse mi ritorna un po' su. Comunque, devo dirvela tutta. Nick è da un bel po' che è in una brutta fase, perché c'è queste continue storie con la tipa, continue. Allora, in collaborazione con il tastierista René, abbiamo escogitato un trucco molto bello, forse, per far tornare il sorriso sul volto del bassista Nick. Suonami, scusa, l'accordo Meridianopolis. Non so se si vede anche dai maxi schermi, ma è ritornato un po'. Adesso suonami l'accordo Biveringis tipius sarron. Adesso scusa, suonami tutta la serie degli accordi minorenni.
3: Può essere pericolosissimo.
2: Però tu prova lo stesso.

attesa ed era fuori tono il suo violino e la sua corda troppo tesa ed intonò la voce in là, la nota non andò più in là, ma quel suo accordo poi no.

buffo sì, buffo davvero, ma provo a scherzare ma non ci riuscì. Nemmeno il vino lo assaggiò, il gusto neanche lo sentì, e si arrischiava in discussioni oziose, ma molto piano

pena. Certo per me, per voi non so. Trotta il cavallo e il merlo plana, pagherà. Chi pagherà? Chi pagherà?

da molto lontano, a convertire bestie e gente, non si può dire, non sia servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. E per quelli che l'ebbero odiato,

una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo saluto la preghiera e l'insulto e lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto. Ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio.

la via dei guru indiani. Schivavamo fucilate canticchiando il motivetto dell'estate. Ogni volta che per strada scorre il sangue di uno sparo ai piani alti, c'è qualcuno che accumula denaro, un vecchio avaro alzato il muro, il giardino per i grandi, il vino bianco frizzantino ancor più bianco si è servito con i guanti bianchi.

E se un povero Cristo sulla croce gli salta la mosca al naso, non se la può togliere. La mosca si è ingrassata nella cacca della vacca sacra. La vacca è dimagrita per poter partecipare alla corrida. Rida, signora, rida e si rilassi. E dica a suo figlio di non lanciare più sassi, per favore. Pulcinella, si tolga la maschera, abbassi il mattarello. Ecco, lo vede che è più bello, calmo, rilassato, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella mi ricorda qualcuno. Ah, certo.

0: Mosca! Pulcinella!
1: Ma che eleganza! Ma che piacere rivederla così, senza bastone, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, mo è pronto per l'aperitivo? Mo ci venga, non si sia a pensare. Guardi che al mondo c'è chi fa lo sciopero della fame e chi sciopera perché ha fame. Ma alla fine arriva sempre la polizia, che non ha mai letto nessuno dei libri.

and started a slow descent down the streams to

0: Aloni sì, Aloni no.
1: E fate sta pizza.
2: Ah!

una canzone senza titolo, scritta così, tanto per cantare, tanto per far qualcosa, è roba del paese nostro, si può cantare pure senza voce, basta la salute.

Thank you.

alzarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù, luna nel viaggio. Tra le aquile, complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te, tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Don't give me your problems!